Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, mas também artista e cantante e arreglista e compositor urbano.

0: Lo tarriba e frequenza in andi 88.9 Boghia
1: Radio Boghia 88.9 da presenta avanzi di notizia a uo
2: 88.9 Bo FM.
3: Sì, che da nostra na San Miguel, ruta San Miguel 5 o 7, assieme a questa folia ruta che vai a Bo, cammino di Cammin di Santo, tá? Cammino con una marcia roba di desperdicio che è andata a tira, arriva e ruta a che è un cammino di Santo, sì. Però den eroi bom por imaginabo quanto sushi ti tira hopi ta saco nanku di yerve nami te kere ko en nanta asi den ancora di casa tan limpi despues tanta busku ende of nanta bin deposite tire den eroi a kinan i tambe tin hopi bestia morto ta un word tira den eroi i ta temporada di aguacero eta bira manera un problema si awo mese yove awo ta bai plok awo nanta bai kore manera mese ta riba de heroína aqui assim não saiu mel de agora não sei como se aí de biaco e a problema de aqui bom não pelo maneira de explica hopi sushi me nota compreender mas que de com ainda não está bem direto o sushi não aqui não não depositando um caminho de boa nos isla caminho como por baí ecotec está completamente grátis está mais ou menos um luna e um se mancava faz 12 semanas vamos provisa está de già luna, teco già domingo, età di ora, età di 7 ore di mattina, teco 3 ore tardi, assi da mes, mi te pensa, bottine gratis. Chi cosa costava? Di una come portare, vai te, ecco te, papi, ecco, non ti vai, non ti mostravo, come poter depositare, sushi, non è non. E poi non ti paga nada. Toc, poter che dai, sai. Namoko, non stavo la settimana passata, non so che da claiera, abbai come un G5 pick-up di sushi. Então, aqui é bom, também é um curso para a vida. Diz que o admirador de sushi não tem, e já não tem um pick-up em casa atualmente. A maneira que eu pensava, também nós estávamos na sabana grande, na banda de povo, sabana grande 70, na ruta é full. E não sei se a ruta é limpa, mas que sai um 20 pick-up de sushi a baia fornecendo. Ma vai patrullare era un rato qualche ruta, sono la casera questa è parte e con pietra per non poi passare tras, non c'è un cammino di santo tambe e non vuole usare hopi. Però ieri se vai per mia mala suerte, o fa suerte proprio a me, e ruta da hopi sushi a trove. Anto, pa, net per me con 27 giugno, il luogo ora si fu limpi, clean, clean, e non ti deposita sushi a trove. Mi sono mandato un paio di potere a tambe per vorre qualche caso, eh? Però ainda non c'è più di un vesendario, posso portare un vista, io da noi, perché se non stiamo, hai un numero di auto, o persone, non si può fare l'attenzione per noi.

Ok, dus zei Marco Antonio Solis, in maniera botabisa, no molestar. Ok, naganos baya wari kinanke kantikana aki, desi abosonantur un feliz, feliz anochecer, no? Dus awari kinan ta shatori mei kaba, bota den sintonia di bogia vam kumareka, ikora kalian di mensaje ta 594-8212. Inos desi abundushi wikan, no?